raso, un po' glota, no, secondo che dai danni mattina, da chiudere ogni domingo. Una cosita, io che devo apponere per la biepa, se devo andare a due carau. Passa il